Quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

male, fa più male. Tu risparmi il fiato, prendi presto tutto quel che puoi, e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

testa quando parli con me. E nonostante tutto mi dice no, quando ti guardo le risposte ce l'ho.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. È successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao Martire. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, ma è anche la giornata mondiale del sordo. Il proverbio del giorno è: chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un cielo affollato accoglie o meglio osteggia la luna nel vostro segno e la mette impietosamente di fronte alle sue mancanze, presenti e passate. Una piccola dose di insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia.
2: Toro, a volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.
1: Gemelli, messi da parte i dubbi, le indecisioni, grazie alla luna in Ariete la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative e grandi progetti. È perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici. In un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio.
2: Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio in bilancia semina imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia, attenzione ai furti, situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo.
1: Leone, se questo lunedì è un'autentica bellezza, buona parte del merito va alla luna in Ariete e allo sprint che immancabilmente vi diffonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso che ci sia qualche indecisione da dissipare.
2: Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con originalità otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.
1: Bilancia, intesa affettiva mostra i dati deboli, divergenze in merito al ménage di coppia e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione.
2: Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli. Tornerete sui vostri passi.
1: Sagittario, la forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti, ma evitate le competizioni e le smanie di stravincere.
2: Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna a Mercurio. Nel lavoro non riuscirete a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzate e dare giudizi.
1: Acquario, le sfide vi attirano, i rischi non vi spaventano, ma non siate temerari, valutate la posta in gioco e se ci sono controversie spostate l'attenzione. Negli affari e nella professione, attenti ai colpi bassi dei rivali, prudenza negli acquisti immobiliari.
2: Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare nuovi progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria, chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitate di fantasticarci sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Bologna operaio travolto e ucciso mentre allestiva un cantiere sulla 14, il conducente dell'auto positivo ad alcol test e caro carburante, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Da domani il tetto ai prezzi nella rete Eni. A Torino una 24enne accusato di tentato omicidio per l'investimento di un bambino. Il piccolo non è in pericolo di vita. Il Papa Lourdes chiede massima vigilanza contro gli abusi e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario Non Mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per il distributore Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni di verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao Martire. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, ma è anche la giornata mondiale del sordo. Il proverbio del giorno è: chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un cielo affollato accoglie o meglio osteggia la luna nel vostro segno e la mette impietosamente di fronte alle sue mancanze, presenti e passate. Una piccola dose di insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia.
2: Toro, a volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.
1: Gemelli, messi da parte i dubbi e le indecisioni grazie alla luna in Ariete, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative e grandi progetti. È perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici. In un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio.
2: Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio in Bilancia semina imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia, attenzione ai furti. Situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo.
1: Leone, se questo lunedì è una

0: principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione.
1: Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli. Tornerete sui vostri passi.
0: Sagittario, la forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti, ma evitate le competizioni e le smanie di stravincere.
1: Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna a Mercurio. Nel lavoro non riuscirete a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzate e dare giudizi.
0: Acquario, le sfide vi attirano, i rischi non vi spaventano, ma non siate temerari. Valutate la posta in gioco e se ci sono controversie spostate l'attenzione. Negli affari e nella professione, attenti ai colpi bassi dei rivali, prudenza negli acquisti immobiliari.
1: Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare nuovi progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria, chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitate di fantasticarci sopra.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: And you can dance for inspiration.

carburanti. Da oggi il tetto ai prezzi nella rete di Live. Anche IP annuncia limiti con applicazione progressiva e tassisti minacciano lo sciopero. Gran Bretagna, 5 arresti per un presunto progetto di attentato contro la base aerea di Fairford. Il Papa ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi e promesso un impegno contro nuove violenze. La cronaca, ventenne aggredita a Pescia, un uomo accusato di tortura e tentata violenza sessuale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per il distributore Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni di verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua, amici, arriviamo anche oggi puntuali con la nostra trasmissione Radio Web. Ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi a parlarvi di tecnologia alla radio. Ben sintonizzati se state ascoltando questo programma alla radio, o ben collegati magari se lo fate attraverso il vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche il vostro computer, il tablet, che ne so, anche il vostro smartphone attraverso l'app. Benissimo, io direi possiamo partire perché avremo tanta buona musica come sempre ad accompagnarci, ma soprattutto saranno le notizie e le novità che vi segnaleremo in questa puntata. State con noi.

Iniziamo bene quest'oggi perché si parla di prodotti nuovi nuovi. Ebbene, come anticipato nei giorni scorsi, c'è Google che ha annunciato i primi 5 Google Book. Sono dei notebook di fascia medio-alta prodotti da Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, che hanno un sistema operativo derivato dall'Android, quindi non è Chrome, è Gemini Intelligence. Saranno in vendita a partire dal prossimo mese in 7 paesi, fra questi ancora non è presente l'Italia. Ecco, teniamo a specificare perché l'uso quindi di un sistema operativo basato su Android permetterà di passare facilmente dallo smartphone al notebook utilizzando lo stesso account Google durante la configurazione iniziale. Verranno quindi sincronizzati diversi dati, tra cui password saldati, reti wifi e messaggi. Le funzionalità, diciamo, continue on consentiranno poi di iniziare un'attività magari dallo smartphone e proseguirla sul notebook. L'applicazione Files permette invece di accedere a dei file sullo smartphone. Cast My Apps consente infine di integrare, diciamo, con le applicazioni che sono installate su smartphone del Google Book. Per alcune funzionalità servirà comunque Android 17. Gli utenti potranno ovviamente scaricare milioni di app e giochi dal Google Play Store. Non mancheranno poi le funzionalità dell'intelligenza artificiale di Gemini. Una delle più utili sarà Magic Pointer. È sufficiente quindi scuotere il puntatore del mouse per poter attivare Gemini e chiedere aiuto per vari compiti come l'analisi di email sospette o la traduzione di un testo. Ogni Google Book include 12 mesi di Google AI Pro, appunto, con 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud e Gemini Advanced, e 3 mesi di YouTube Premium. Google garantisce quindi un supporto con le nuove funzionalità e gli aggiornamenti, e questo, attenzione, per 10 anni. Insomma, i primi 5 Google Book saranno commercializzati da Acer, Asus, dicevamo, Dell, HP e Lenovo. Saranno realizzati con dei materiali di elevata qualità come alluminio, fibra di carbonio, lega di magnesio, e tutti avranno uno schermo OLED Touch ad eccezione del notebook Dell. Ecco, le caratteristiche, insomma, sono di tutto rispetto e possono comunque, attenzione, già essere ordinati su Google Store presso vari rivenditori. Saranno in vendita, dicevo, proprio dal mese di ottobre negli Stati Uniti, dal 5 di ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania. Poi sì, dai, diciamolo, nei giorni a seguire arriveranno anche da noi per l'Italia.

Ancora novità, amici, in questa puntata, perché c'è un prodotto che magari vi è sfuggito o vi siete dimenticati. Ora lo potete aggiungere. Questa novità, dicevo, è targata Amazon. Quindi se magari, ecco, vi potrà tornare utile sia magari ai clienti che alla rete logistica dell'e-commerce, si chiama questa funzione nuova aggiunge alla consegna. Arriva in Italia ed è esclusiva riservata a chi ha l'abbonamento Prime attivo. Fa esattamente quanto suggerito dal suo nome, ovvero permette di aggiungere dei prodotti idonei agli ordini già inviati. È una funzionalità disponibile, dicevo, per prodotti come dagli essenziali per la cucina ai giochi per animali domestici, dall'elettronica all'abbigliamento fino ai libri e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare per premere il pulsante blu, lo trovate così, è dedicato alla scheda dell'articolo che si vuole comprare, aggiungi alla consegna. Comparirà poi un messaggio di conferma come quello visualizzato, diciamo, per quando fate l'acquisto, insomma. Si cambia idea magari subito dopo, con un tocco si può annullare, è possibile anche rimuovere. Nell'annuncio l'e-commerce sottolinea che si tratta di un vantaggio per chi cerca la flessibilità durante lo shopping online, ma diciamo il benefit è anche per la rete logistica, che può così evitare di movimentare più pacchi verso lo stesso destinatario. Ecco, questa funzionalità è stata progettata per offrire ai clienti maggiore flessibilità durante l'esperienza di acquisto, consentendo quindi di poter aggiungere ancora un prodotto ad una consegna in arrivo in modo semplice, immediato. Quindi ecco, se ancora diciamo non siete proprio quelli dell'ultimo secondo, vi permette di aggiungere un prodotto magari a quello che vi dovrebbe arrivare, a quello già ordinato.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao Martire. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, ma è anche la giornata mondiale del sordo. Il proverbio del giorno è: chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un cielo affollato accoglie o meglio osteggia la luna nel vostro segno e la mette impietosamente di fronte alle sue mancanze, presenti e passate. Una piccola dose di insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia.
2: Toro, a volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.
1: Gemelli, messi da parte i dubbi e le indecisioni grazie alla luna in Ariete, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative e grandi progetti. È perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici. In un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio.
2: Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio in Bilancia semina imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia, attenzione ai furti, situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo.
1: Leone, se questo lunedì è un'autentica bellezza, buona parte del merito va alla luna in Ariete e allo sprint che immancabilmente vi diffonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso che ci sia qualche indecisione da dissipare.
2: Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con originalità otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.
1: Bilancia, l'intesa affettiva mostra i dati deboli, divergenze in merito al ménage di coppia e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione.
2: Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli. Tornerete sui vostri passi.
1: Sagittario, la forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti, ma evitate le competizioni e le smanie di stravincere.
2: Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna a Mercurio. Nel lavoro non riuscirete a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzate e dare giudizi.
1: Acquario, le sfide vi attirano, i rischi non vi spaventano, ma non siate temerari. Valutate la posta in gioco e se ci sono controversie spostate l'attenzione. Negli affari e nella professione, attenti ai colpi bassi dei rivali, prudenza negli acquisti immobiliari.
2: Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare nuovi progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria, chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitate di fantasticarci sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Sì, ve lo dico perché c'è una novità che adesso vale la pena di essere segnalata, prendete nota, perché fra l'ecosistema Google, diciamo, arriverà, alimentata ovviamente dall'intelligenza artificiale, Dive Deeper, ovvero quando Google Discover magari riassume un argomento al nostro posto, e premendo questo tasto che ha una funzione che potremmo anche chiamarla in italiano approfondirsi, si accede a una panoramica dell'argomento accompagnato da un link ben visibile verso l'articolo correlato, le reazioni della community, i reportage originali, e insomma è una funzionalità nuova da testare, diciamo un'esperienza che sarà sperimentata, ci sarà un design che vedremo nei prossimi giorni e si procederà magari alle prime interazioni per determinare ciò che funziona meglio, come si legge nel post su X, appunto, con un esempio, diciamo, del risultato. È una funzione nuova magari da sperimentare, come vi dicevo, e anche Google insomma la sta vedendo di buon occhio. In pratica è quella che permette di riassumere un argomento, chiaramente citando le fonti,

Andiamo avanti, amici, perché l'intelligenza artificiale, potremmo definirla così, ancora un po' nell'occhio del ciclone, perché viene da chiedersi magari se non ci troviamo di fronte a un'epidemia di agenti di intelligenza artificiale che disobbediscono e seminano un caos vero e proprio. È un test che è stato condotto sull'infrastruttura di Regular, la stessa società che a fine luglio aveva segnalato a Google l'intrusione autonoma degli agenti di OpenAI nei sistemi di Hugging Face. Nonostante questo allarme, Google ha taciuto sull'accaduto fino alle rivelazioni di questi giorni da Wall Street Journal. L'episodio segna quindi che c'è stato un precedente molto interessante e anche cruciale. Gemini è ufficialmente il primo modello dell'azienda ad avere portato a termine degli attacchi informatici non autorizzati in totale autonomia. Il Regular aveva organizzato una, si chiama Capture the Flag, per misurare la capacità di Gemini in ambito di cybersicurezza. Il modello doveva, diciamo così, recuperare informazioni da un software utilizzato da un'azienda fittizia nell'ambiente di test. Ma qui sta il bello: l'azienda fittizia aveva lo stesso nome di un'azienda reale. Il Regular non aveva previsto una connessione ad internet per questo test, ma un accesso che era stato aperto inavvertitamente. Gemini quindi ha dapprima indovinato le password fino ad ottenere l'accesso completo a un sistema protetto. Il modello ha poi, diciamo, constatato di trovarsi presso un'azienda reale, dopodiché avrebbe interrotto l'intrusione e abbandonato il sistema. Però fin lì ci è arrivato. In altre due esecuzioni del test, Gemini avrebbe cercato il nome dell'azienda sul web, ha trovato due database pubblici pieni di credenziali di altre aziende, ha provato quindi queste credenziali per portare a termine la valutazione e, una volta connesso, ha constatato di trovarsi presso vere aziende e quindi ha interrotto l'intrusione. Google ha informato comunque per correttezza le tre aziende e le autorità federali, ma si rifiuta comunque di rivelarne l'identità. E Regular poi è stata coinvolta già in diversi incidenti in cui modelli sottoposti a valutazione hanno abbandonato il proprio ambiente di test e compromesso i sistemi di altre aziende. Insomma, come dire, fin lì ci sono arrivato, non vado avanti, non vi voglio fare altri casini, perché è incredibile veramente quello che si riesce oggi a fare con l'intelligenza artificiale. Cioè, prende veramente in autonomia le sue decisioni e oramai è stata istruita e chiaramente aggira l'ostacolo, come si dice.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la trasmissione. Ci fermiamo. Io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento con la tecnologia che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.
5: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao Martire. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, ma è anche la giornata mondiale del sordo. Il proverbio del giorno è: chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un cielo affollato accoglie o meglio osteggia la luna nel vostro segno e la mette impietosamente di fronte alle sue mancanze, presenti e passate. Una piccola dose di insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia.
2: Toro, a volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.
1: Gemelli, messi da parte i dubbi e le indecisioni grazie alla luna in Ariete, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative e grandi progetti. È perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici. In un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio.
2: Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio in bilancia semina imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia, attenzione ai furti, situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo.
1: Leone, se questo lunedì è un'autentica bellezza, buona parte del merito va alla luna in Ariete e allo sprint che immancabilmente vi diffonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso che ci sia qualche indecisione da dissipare.
2: Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con originalità otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.
1: Bilancia, l'intesa affettiva mostra i dati deboli, divergenze in merito al ménage di coppia e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione.
2: Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli. Tornerete sui vostri passi.
1: Sagittario, la forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti, ma evitate le competizioni e le smanie di stravincere.
2: Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna a Mercurio. Nel lavoro non riuscirete a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzate e dare giudizi.
1: Acquario, le sfide vi attirano, i rischi non vi spaventano, ma non siate temerari. Valutate la posta in gioco e se ci sono controversie spostate l'attenzione. Negli affari e nella professione, attenti ai colpi bassi dei rivali, prudenza negli acquisti immobiliari.
2: Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare nuovi progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria, chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento.

0: Fit per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: io da qui
1: e ancora qui
0: ti aspetto.
2: Carburanti da oggi, il tetto ai prezzi nella rete in live. Anche IP annuncia limiti con applicazione progressiva e tassisti minacciano lo sciopero. Gran Bretagna 5 arresti per un presunto progetto di attentato contro la base aerea di Fairford. Il Papa ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi e promesso un impegno contro nuove violenze. La cronaca, ventenne aggredita a Pescia, un uomo accusato di tortura e tentata violenza sessuale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ha ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni di diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti gli artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao Martire. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, ma è anche la giornata mondiale del sordo. Il proverbio del giorno è: chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, un cielo affollato accoglie o meglio osteggia la luna nel vostro segno e la mette impetuosamente di fronte alle sue mancanze, presenti e passate. Una piccola dose di insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia.
1: Toro, a volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.
2: Gemelli, messi da parte i dubbi, le indecisioni, grazie alla luna in Ariete la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative e grandi progetti. È perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici. In un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio.
1: Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio in Bilancia semina imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia, attenzione ai furti, situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo.
2: Leone, se questo lunedì è un'autentica bellezza, buona parte del merito va alla luna in Ariete e allo sprint che immancabilmente vi diffonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso che ci sia qualche indecisione da dissipare.
1: Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con originalità otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.
2: Bilancia, intesa affettiva mostra i dati deboli, divergenze in merito al ménage di coppia e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione.
1: Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli. Tornerete sui vostri passi.
2: Sagittario, la forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti, ma evitate le competizioni e le smanie di stravincere.
1: Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna a Mercurio. Nel lavoro non riuscirete a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzate e dare giudizi.
2: Acquario, le sfide vi attirano, i rischi non vi spaventano, ma non siate temerari, valutate la posta in gioco e se ci sono controversie spostate l'attenzione. Negli affari e nella professione, attenti ai colpi bassi dei rivali, prudenza negli acquisti immobiliari.
1: Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare nuovi progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria, chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitate di fantasticarci sopra.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ma però...
7: Più qualità,
5: più radio,
7: con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto?

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Fino alle 15 si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, affluenza in calo. Carburanti scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. Etna aerei ancora bloccati a Catania, ancora un gravissimo episodio di violenza e danni di una donna e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte e affluenza in calo alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Carburanti scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Servizio della redazione.
2: Il limite di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ha ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato nella serata di ieri un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione di eventi prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1, di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi anche oggi. Ancora un gravissimo episodio di violenza ai danni di una donna a Melito, a nord di Napoli. I carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a picchiare violentemente la moglie. La brutale aggressione non si è fermata nemmeno quando i carabinieri sono entrati in casa sfondando la porta, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo per tentato femminicidio. L'uomo, 63 anni, nessun precedente, nessuna denuncia a suo carico per violenza e maltrattamenti in famiglia. Lo sport vela ieri il gran finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio all'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il servizio della redazione.
3: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
1: Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti in camera. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato d'inizio carriera, e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che sul tanto in pochi riescono a realizzare. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti e code per traffico tra le uscite Casoria e l'immissione per la 3 Napoli-Salerno nelle due direzioni. Intenso il traffico in città Napoli, soprattutto nelle zone centrali della città. Traffico in coda per lavori sulla provinciale 235 dei ponti della Valle tra le uscite Parete Aversa Sud e Villa Literno Nola, direzione Caserta. Si sta in coda sull'asse mediano tra gli svincoli Caserta e quello per immettersi lungo l'asse perimetrale Melito Scampia in quest'ultima direzione. Trafficata la tangenziale di Napoli tra l'uscita Secondigliano e Vomero in entrambe le direzioni. È tutto per questo appuntamento e grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao Martire. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, ma è anche la giornata mondiale del sordo. Il proverbio del giorno è: chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un cielo affollato accoglie o meglio osteggia la luna nel vostro segno e la mette impietosamente di fronte alle sue mancanze, presenti e passate. Una piccola dose di insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia.
2: Toro, a volte la vita manda piccoli messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.
1: Gemelli, messi da parte i dubbi e le indecisioni grazie alla luna in Ariete, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative e grandi progetti. È perfetta per una rimpatriata con i vecchi amici. In un clima cameratesco siete perfettamente a vostro agio.
2: Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio in bilancia semina imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia, attenzione ai furti, situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo.
1: Leone, se questo lunedì è un'autentica bellezza, buona parte del merito va alla luna in Ariete e allo sprint che immancabilmente vi disfonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso che ci sia qualche indecisione da dissipare.
2: Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con originalità otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.
1: Bilancia, l'intesa affettiva mostra i dati deboli, divergenze in merito al ménage di coppia e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio di evasione.
2: Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli. Tornerete sui vostri passi.
1: Sagittario, la forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in Ariete che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti, ma evitate le competizioni e le smanie di stravincere.
2: Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna a Mercurio. Nel lavoro non riuscirete a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzate e dare giudizi.
1: Acquario, le sfide vi attirano, i rischi non vi spaventano, ma non siate temerari, valutate la posta in gioco e se ci sono controversie spostate l'attenzione. Negli affari e nella professione, attenti ai colpi bassi dei rivali, prudenza negli acquisti immobiliari.
2: Pesci, siete impegnati a valutare la possibilità di realizzare nuovi progetti? Avrete il prezioso supporto di una persona esperta. Seguite i suoi consigli. Nell'aria, chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitate di fantasticarci sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

Allarme di Callas per i nostri servizi. Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio. Sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. La missione di Papa Leone in Francia. Duro monito contro gli abusi. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, l'ho detto l'alto rappresentante europea Kaja Kallas prima del Consiglio europeo di difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. Il dettaglio nel servizio della redazione.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: La missione di Papa Leone in Francia, duro monito contro gli abusi, il servizio.
3: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
1: Dovrebbe essere riaperta nel pomeriggio di oggi in penisola sorrentina la galleria di Pozzano, ostruita dall'acqua e dal fango a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi, interessando diversi comuni e la statale 145. Lo prevede l'ANAS, un enorme disagio per gli abitanti e turisti della penisola sorrentina che devono impiegare anche 5 ore per percorrere il tratto Castellammare di Stabia Sorrento. 6 sindaci della zona coinvolta, da Vico Equense a Massa Lubrense, sono in pressing affinché si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha presieduto ieri una riunione del centro coordinamento soccorsi a Castellammare di Stabia per valutare insieme al commissario di governo Dario Caputo le misure più urgenti. Un successo ben oltre le più rosee aspettative per il weekend di vela nel Golfo di Napoli. Le regate preliminari dell'America's Cup hanno visto la vittoria di Luna Rossa Senior, che nell'ultimo race ha sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel preludio della competizione che si terrà nella primavera del prossimo anno all'ombra del Vesuvio. In acqua scenderanno i più strutturati AC-75 in luogo degli AC-40 utilizzati nelle pre-regate, e diversi anche gli equipaggi che subiranno presumibilmente delle variazioni. L'appuntamento con la Louis Vuitton Cup e con le ambizioni di Luna Rossa è per il 22 maggio 2027. Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2 set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin. Nell'ultimo incontro a Londra, in precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex De Minaur. 7-5-6-3, la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Il capo dell'intelligenza egiziana, Bas Kamel, ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento, lo afferma il Wall Street Journal. Tortura e violenza sessuale nei confronti di una ventenne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Ieri a Salerno l'ultimo saluto della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare con gli aermacchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia, che da oggi vanno in pensione. Poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'Ispettorato Generale Romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per un attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante un'ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno, dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana, Bas Kamel, ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una ventenne sono da accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Il servizio della redazione.
2: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata, l'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri il lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli aermacchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio, l'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio Rovente di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Kane, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo con Frattesi in rampa per la linea 3 c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Italia bis di Roberto Mancini, già al primo PV Nations League, oggi affronta la Turchia di Montella. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il tennis Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Laver Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Learned Pin nell'ultimo incontro a Londra. Motori, Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike, e poi il ciclismo. Questo è dato tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Kean. Attaccante esterno resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A, gruppo 2, Serbia, Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca-Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria-Kosovo 3-1, Israele-Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra-Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania-Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
2: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
1: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2-7, 7-6-6-3 lo statunitense Lernen Ratin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogacar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Seixas, 15° ad oltre 2 minuti, Remco Evenepoel 12°. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Wout van Aert, è addirittura 28°. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: La tua giornata sarà pesante come al solito?
18: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
17: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
18: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
17: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
18: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
17: Ampio parcheggio custodito.
19: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
20: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
19: FM World, powered by 22HBG.
21: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
22: Pronto? Chi parla?
21: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
23: Udite, udite, signore e signori!
21: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
24: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
21: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup. Migliaia di persone sul lungomare e piano straordinario per trasporti e sicurezza. Camorra, nuova operazione nel napoletano, misure cautelari esponenti ritenuti legati a un clan. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dal bradisismo. Sanità, dopo l'intesa tra regione e strutture private accreditate, riprendono progressivamente i ricoveri programmati. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Kean. Attaccante esterno resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica, e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo 1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Felix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca-Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria-Kosovo 3-1, Israele-Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra-Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania-Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
3: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. È successo completa. Tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
2: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogacar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato. Nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Wout van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima Radio.
4: prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

prima radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Allarme di Caia Callas per i nostri servizi. Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio. Ventato un attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO in supporto alle operazioni militari americane in Iran. Seconda ed ultima giornata di voto in Calabria per le suppletive alla Camera. Si vota fino alle 15. Caso Ranucci, il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla giudice Donatella Casari. E poi l'economia, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnovi l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Silfrido Ranucci contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Silfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5%. Su base annua la crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 4 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

vede dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo Pivot Nations League, oggi affronta la Turchia di Montella. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il tennis Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Laver Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lernen nell'ultimo incontro a Londra. Motori, Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike e poi il ciclismo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Kean. Attaccante esterno resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo 1-0 di Corbel.

0: Betis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B, gruppo 3, Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D, gruppo 1, Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2, Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il grand finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno, il servizio della redazione.
1: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi e successo completa. 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
0: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2 set 7-6-6-3 lo statunitense Lernan Ratin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati WR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia benvoluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne Emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia dal gioiellino francese Paul Seixas, 15° ad oltre 2 minuti, Remco Evenepoel 12°. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga Wout van Aert è addirittura 28°. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: bugia più grossa.
1: Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, l'ha ribadito oggi il presidente americano Donald Trump. Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Anderson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni nei distributori Eni Life. Oggi attesa la sentenza per 4 007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni, poi l'economia tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi

0: colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Christensen, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori. Eni Live, il servizio della redazione.
1: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
0: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio, assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore. Nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5%. Su base annua la crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Abbracciami.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Allarme di Kaya Kallas per i nostri servizi. Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio. Sventato un attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. Seconda ed ultima giornata di voto in Calabria per le suppletive alla Camera. Si vota fino alle 15. Caso Ranucci, il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla giudice Donatella Casaria. Donna soffocata e uccisa nel sonno nel Salernitano, fermato il figlio. Intelligenza artificiale. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita della pericolosa tecnologia. Questo ed altro tra qualche minuto, restate con noi.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione.

0: Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, l'ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
1: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
0: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:03. Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Per lavori si rallenta sull'autostrada 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli. Poi troviamo code per lavori anche sul raccordo Salerno-Avellino tra Solofra e Fisciano direzione Salerno. Traffico in aumento sulle principali arterie dell'Interland napoletano. E a Napoli ci sono code per traffico in tangenziale tra Doganella e Capodimonte nelle due direzioni. Restiamo sulla tangenziale per segnalarvi le chiusure previste per questa notte. Tra le 23 e le 6 sarà chiuso il tratto Camaldoli-Arenella in direzione Capodichino, ma anche tra fine tangenziale Capodichino e ancora tra Agnano e Cumana verso Pozzuoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne con Linari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
2: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
2: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace. A Metz, davanti alla presidente Emmanuel Macron, il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che l'eriarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace

0: sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport, il calcio vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace per il Ministero delle Infrastrutture. Il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: La tua giornata sarà pesante come al solito?
18: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
17: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
18: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
17: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
18: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
17: Ampio parcheggio custodito.
19: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
20: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
21: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup, migliaia di persone sul lungomare e piano straordinario per trasporti e sicurezza. Camorra, nuova operazione nel napoletano, misure cautelari esponenti ritenuti legati a un clan. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dall'abbradisismo. Sanità, dopo l'intesa tra regione e strutture private accreditate, riprendono progressivamente i ricoveri programmati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non manca

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Napoli al centro della vela internazionale con le regate preliminari dell'American's Cup. Il Golfo ospita i team impegnati nelle sfide che rappresentano uno dei principali test organizzativi in vista dell'American's Cup del 2027. Rafforzati servizi di trasporto pubblico e sicurezza con modifiche alla circolazione nelle aree maggiormente interessate dall'evento. Nuova operazione contro la camorra nel napoletano. Le forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari nei confronti di persone ritenute legate ad una organizzazione criminale attiva sul territorio. Le accuse contestate a vario titolo comprendono diversi reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Napoli. Nei campi flegrei continuano intanto sopralluoghi e verifiche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo. Tecnici e vigili del fuoco proseguono gli accertamenti sulle strutture, mentre resta centrale l'assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza. Infine parliamo di sanità. Dopo l'accordo raggiunto tra Regione Campania e strutture private accreditate, stanno riprendendo progressivamente i ricoveri programmati sospesi durante la vertenza sui budget. Restano da completare alcuni passaggi tecnici relativi alle risorse e contratti per il 2026. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Sempre sola come quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: 안녕하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.
11: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Carlasco, la procura chiude le nuove indagini su Andrea Sempio. Al centro degli accertamenti la compatibilità di una scarpa con impronta del delitto. Ustica, la Francia si dice pronta a consegnare altri documenti. Possibili nuovi sviluppi nell'inchiesta. Carburanti, parte il tetto ai prezzi anche nei distributori IP. Il Papa richiama l'Europa alla responsabilità della pace e mette in guardia la corsa al riarmo. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
2: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata a Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 centesimi per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
2: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport. Il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture, il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, sul tratto napoletano dell'Autosole abbiamo residui rallentamenti dopo un incidente tra lo svincolo di Casoria e l'allacciamento con l'autostrada 3 Napoli-Pompei-Salerno, direzione Napoli. Possibili rallentamenti poi sulla A16, la Napoli-Canosa all'altezza di un cantiere tra Benevento e Avellino Est, direzione Napoli. A Napoli lievi rallentamenti per traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Restiamo sulla tangenziale per ricordarvi le chiusure previste per questa notte. Tra le 23 e le 6 del mattino sarà chiuso il tratto Camaldoli-Arenella in direzione Capodichino. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata in direzione Pozzuoli tra fine tangenziale e Capodichino e tra Agnano e Cumana. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup, migliaia di persone sul lungomare e piano straordinario per trasporti e sicurezza. Camorra, nuova operazione nel napoletano, misure cautelari esponenti ritenuti legati a un clan. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dalla bradisismo. Sanità, dopo l'intesa tra regione e strutture private accreditate, riprendono progressivamente i ricoveri programmati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Napoli al centro della vela internazionale con le regate preliminari dell'America's Cup. Il Golfo ospita i team impegnati nelle sfide che rappresentano uno dei principali test organizzativi in vista dell'America's Cup del 2027. Rafforzati i servizi di trasporto pubblico e sicurezza con modifiche alla circolazione nelle aree maggiormente interessate dall'evento. Nuova operazione contro la camorra nel napoletano. Le forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari nei confronti di persone ritenute legate ad una organizzazione criminale attiva sul territorio. Le accuse contestate a vario titolo comprendono diversi reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Napoli. Nei campi flegrei continuano intanto sopralluoghi e verifiche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo. Tecnici e vigili del fuoco proseguono gli accertamenti sulle strutture, mentre resta centrale l'assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza. Infine parliamo di sanità. Dopo l'accordo raggiunto tra Regione Campania e strutture private accreditate, stanno riprendendo progressivamente i ricoveri programmati sospesi durante la vertenza sui budget. Restano da completare alcuni passaggi tecnici relativi alle risorse e contratti per il 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: Ultra violence.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tonight together.